0: fine. Niente avete, niente di, niente ve. Ho i socco con i sovere. Con una pista da milinè. Devo essere con qualcuno soltanto te. Ma mi so sempre la flor del barrio. So se l'incanto del dolce di sovel che fue il primo amore.
1: Giappo e cani.
2: Sono tre programmi che non abbiamo di numero. Sei l'unico che c'è nessuno.
1: No, che ci fosse un po' corriere, te lo dire. Sì.
2: No. Vai, il mimo sempre.
1: Oh, Jesus.
2: Che sì, la grande che sono casato, come te lo digo siempre.
1: Está bien.
2: Lamentablemente, vamos.
1: Gesù
2: in lui, de Montparnasse, la del Triano, mi è con una pinta de mi dinero, si la más dulce de las tristezas, la más coqueta, la más coqueta.